0: 107.3. Na casa, no carro, no campo, na rua. Só dá 107.3. 107.3. A mais ouvida. A mais ouvida.
1: Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3. È il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza di ridere. A presentazione Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vasoler, Armando Rogini.

Comincia adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3 FM.

Io che farò un bestie di mato porchi boi cabri su per potrei rigai che cante peru. Vadi e vedi che succede sotto le tette vacche osei che canta su per capoeira sabbia ciracciole poi ane corbi colombi saracure ambu. Ma che zebra, speragni pelosi, lagarti, moschetti, che becchi, calcagni, stivaloni, fini.

Noto multe de strele, proe multe apar papastrii, mai zepiu svelti che noi. Cam cattivi tocca massarli anche se aghe solo sbaiaghe dietro le bestie spaventare e spaurarle senza darghe smorsegoni. Un giorno domenica in chiesa c'era una ragazzina piena di vergogna.

notte, tocca serra sulle bestie, mangiare le galline, tocca fare un po' di misteri, forse stasera piove, e tocca costruire la polenta, se non ti muore, perché la gente è rosario, e ti su cosidare le mandoline, serra sulle bestie.

0: Chi si totì che non te parla pi la lingua dei tononi? Avanti ancora, Talian! Radio Amisade 107.3 FM.
1: Ecco, noi siamo arrivati qua dopo de una bea piova da sta settimana. Ma qua ga piovesto de sece roverse, dizia una volta in nostra gente. E veniva do piova che le fea paura. E in poche ore ga dato cento e tanti millimetri.
2: Ma guida che la casa che l'ha passata 200 in tre.
1: 200?
3: La casa che ha dato 230.
1: Ma le robe di impienir proprio la chiusa. Non altri seri non devo aspettare là che la chiusa si impienisse. Ma là veniva sta persona. Ma allora ha dato tanta piova qua del nostro Rio Grande, un poco Santa Catarina e lì in su. Ma quella che viene in do qua per il Rio da Santa e dopo della grande Porto Alegre o l'altro Rio Uruguay, andrò a fare cose che per soffrire la gente, né? Di andare nelle case, avanzarsi nei posti da rente il Rio, né? E incomodare la gente. Ma allora la notizia ancora la viene fuori, manco dell'Istituto di Meteorologia, che per questa settimana che viene ancora piova e forte. Ma allora preghiamo a Dio che sia moderata e poca, né? Che adesso occorreria mia tanta piova, perché è bene che venga questa. Ma tocca accettare quel che viene, eh? Chi che la ora te arrossa e sa, né? Che adesso te l'inverno cormia tanta piova, né? E anche in gente, no? E anche al verón, ma che venisse moderata e quando che occorre per venire sulla piantazione, allora viene safra buona. Ma mentre sappiamo mia temperare il tempo, né? Ma quel che comanda la sulsa. Ma allora fare l'invito che chi che si andrà a ascoltare sta qua con noi altri fin le nove che noi altri femo mi dico sempre il filo per ricordare di quel che fea la nostra gente di anni in drio, no 10, 20 anni, ma di 50, 70, 100 anni in drio, che era la cultura italiana della nostra gente, i nostri nonni, la nostra gente, anche il papà, la mamma, e fea mai o meno qua del Rio Grande e anche a Santa Catarina onde che si conosce che era la migrazione italiana e aveva i medesimi costumi, né? Tenei qua della regione di Bento, Cassias o di Santa Maria, che gli altri posti là, e il costume era tutto compagno. Così la cultura della nostra gente, la maniera come chi viveva quando era la te Italia e ga porta qua. Ma allora noi altri proviamo sempre quando se manifestiamo qua portare qualche cosa della cultura della nostra gente e perché si mantenga viva te a testa al manco di tutti gli italiani e o qui che piace la cultura italiana. Allora stai qua con altri file nuove che noi altri proviamo a fare le cose ben fatte per mantenere attenti.
2: Ecco, buonasera, dico anche a me a tutti quelli che ascolta, quelli che guarda. Bella roba se di portare avanti e parlare dei nostri nonni, dei nostri papà, della nostra mamma, eh? Perché mi cato che mino e tutti morti se là del cielo mi cato che era contenti guardare di ascoltare noi altri qua Nelson che è la mamma ancora Nelson, mm-hmm. Ascoltare noi altri parlare là avanti e so parlare e so maniere di vivere di sti anni in drio è così tal il mistero per non lasciar morire, né? Tocca fare la nostra parte e quei che vengono dopo di noi sapevano che vai a fare, né? Ma andiamo avanti, fin le nove noi restiamo qua per fare il programma insieme con altri che ascolta, quei che guarda, né? per fare il bel programma, né? Secondo.
4: E così ti dico un cammino, buonanotte a tutti, grazie a Dio. Tornare in Dio anche in cui, e fino alle 9 siamo qua fanno compagnia a tutti gli altri e qua compagnia vostra che ne giù te.
5: Buonanotte Dio anche a me. Seguiamo ancora ben finito un ciugas di settimana qua, né? Perché la gamola do del banco, sette rovesci. Ma fermo invito che sti qua fino alle 9 per fare un altro filo insieme.
6: Buonasera anche a me, a tutti quanti. Anche un giorno speciale del giorno del colono e motorista. A tutti un strucon a quei che di queste due belle funzioni in tua vita. Non le mia di più neanche meno che gli altri, ma è il scomincio di tutto, da per dire così. Se non che ne è prodotto, non che ne è vita. Ora strucconasse a tutti con la grazia di San Cristoforo ancora. Hai già conto? Giorno San Cristoforo ancora. Patrono dei coloni e motoristi, tutti quanti insieme, né? San Rocco anche lei, il patrono dei coloni. San Cristoforo era lei del motorista dei chauffeur. Prima che mi ascoltava le musiche lì, in omenaio, vecchi scomiciali con musiche gausce, un pochettino avanti il programma, per omenaiarli allora tutti quanti i coloni e motoristi della nostra regione qua, quelli che ascoltano il programma, che le accompagnano da radio. Quei che è là, Dio molde le vacche, Dio impianta, Dio fa qualcosa, Dio scartossare, no? Dite in cosa scartossa più, eh? Fa diga. Ma se Masena è il miglio, se che dà fare non ai porchi, alle vacche, alle galline, ai pitini e tutti quanti che bestiolette che gli occorre. Perché il Dio di colonna, colonna lavora.
5: E lavora.
6: Se le dite un altro, e fa feriato.
5: È una cosa mezza sbagliata che lui te cate mia. E tu perché va a... È il dì del lavoro, allora i funzionari
6: mi
5: è il dì della conscienza negra, allora i lavorami, perché e perché i coloni che tocca lavorare?
6: Anche i motoristi.
5: Anche i motoristi.
6: Ma è il dì da mamma a domenica, ma che tocca lavorare. Il dì del papà anche a domenica.
5: A domenica.
6: Il dì dell'infermiero che tocca lavorare anche lui, il dì del dottore anche che tocca lavorare. È solo...
5: So per dirgli che l'altro
6: ma le mie che sta con l'altro è una grazia per tutti quanti che può avere il suo lavoro e portare avanti con buona, perché che vuole avere piace che deve essere, fare quel che si vuole,
5: sì.
6: Se quel che sono, come si dice, no? So che Deniro le metto con l'oso due lui. Motorista anche a colonna,
5: anche a colonna, le due professioni le cose esercite. Esercesti, perché adesso cari di Dio siamo sotto il desvio.
6: Ma adesso resta Dio far finta.
5: Far finta, Laura. Adesso te che parla tutto.
6: Ma è una bella funzione, come si dice. Che te resta lì, fando quei tuoi lauretti, di qua e di là. E il problema è quando si si ferma di fare, allora complica.
5: Ah, sì.
6: Allora la può dire che se verde abusa.
5: Sì.
6: Ste conosce a tutti, allora, a tutti quanti. Che gappia, prima di tutto salute e coraggio per andare avanti. E qua ringraziamo anche l'aiuto, la forza del Battistello Commercio Cereais, la GIC presente, la farmacia mais economica, anche al posto 35, il Banco Sicredi e l'appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura col mercato Fameia. Abbiamo ascoltato la musica di apertura del programma italiano. Vivere in colonia con Giovenal del Castel, Armando.
2: Sì.
6: Parlai lì, se senti gli oseletti, le bestiolette.
2: Che bellezza musica,
6: Giovenal, che le sta il capo della assodita per due mandati, quasi tre, da partire con l'altro. E ancora un lanciamento nuovo, anche con Livo Gasperin, lui che fa la traduzione del El Colono.
1: Niente monte.
6: Che è del Tescherina.
5: Sì.
6: Lui che fa la traduzione per italiano, adesso è El Colono allora.
5: E lui che la canta?
6: Proprio lui, il gruppo di cuore.
5: Giusto.
6: E dopo di manca allora un menaio ai motoristi, allora viene il Valdiranzo lì cantando El Dojon. Ma così che ne ho recadetti gli apparelli fuori.
2: Chi ne è qua? Il nostro amico là di... Come che c'è il nome là, Celestino de Almeida? Là di... De
5: Tacca Beltrón.
2: In quanti altri pensiamo un pochettino, ha detto così, buonanotte, miei amici, molta sciuva, no Rio Grande, qui también sciove bastante, ha detto,
5: Renascenza.
2: Renascenza, la de Renascenza, il nostro amico Celestino de Almeida.
4: quello che ne è con il son della radio, non so. Complimenti per il bellissimo programma, un grande strucco, saluto, grande saluto, grazie.
2: Qual è il coso?
5: Radelli?
6: No, questo è il Celso.
1: Celso?
6: Celso Aquino.
1: Aquino.
6: Celso Aquino.
2: Ah, no, è lui che fa il...
6: È lui che ha un studio di radio.
1: No.
2: Oh, bellezza.
1: Ele non habla l'italiano, non fa.
5: E abbiamo qua il Darcy Angeliero, che è stato il primo che mi ha storrendo, che sempre ascolto, strucco naso. Jadir Vassoler.
1: Ah, oh, Jadi.
5: Qua de Tony, né?
1: De Tony.
5: Strucco naso, Jadi.
2: Ah, ma che dico di Jadi là, guarda, devo parlare di Jadi. Era per venire l'incommenda in coi Jadi, ma in coi era un di mezzo a pura. Ma sabato che viene l'incommenda.
1: È incommenda ingarrafata?
2: Incommenda, no.
1: Opa.
2: No, ma Guinea anche di garrafati là. Ma sabato che viene, o questa settimana che viene.
1: Ben piace, di che a Sinciucca facile.
2: No, no, è meglio che la mistiera là.
1: Ah, è meglio, allora saluto.
2: Un certo mezzo, cosa là.
6: Io sti mente a musica adesso lì. No, Tony, no, fare così. Dopo che tema fuori.
1: Ma anche Antonino Fagundes. È lì che ascolta lì di Vanini, Antonino. Le Fagundes, ma sua madre era italiana. Sì. Che conosci questo?
4: Sì.
1: Jean Fagundes e com'è che ha? Garbin, soprannome.
4: Sì.
1: Venuta.
2: Quanto dalla musica? Adesso vuoi mandare un strucon là per Valdir, buon amico, Valdir. Che là di Moliterno, sì, Valdir.
5: Valdir.
2: E lui dice che vanti della di del di Popase quando è secondo domenica di
5: agosto,
2: no, questo sabato che viene, un altro sabato, quell'altro. Sì. E lui dice così che il ha un sesto di stroppa là di vime, per dargli per noi altri qua per fare un sorteggio.
6: Opa,
5: visto?
2: Tutti quei che scrive, che manda ricadi, si vuole mandare una domanda,
6: sì.
2: Chi che fa adivinha, a me ha il diritto di
5: fabbricazione sua.
2: Su fabbricazione sua, visto? Bella sesta, bella, bella. Dobbiamo bautolare la settimana che viene, dopo sabato che viene.
6: E allora fa una domanda, com'è che si dice sesta in italiano?
5: In italiano.
6: Commissione ancora, perché qua domanda.
2: Commissione.
6: Com'è che le? Una volta mi ho fatto questa domanda quando Paolino mi fa qua, guarda che sta la prima partecipazione che mi ho fatto il programma, fa un mese poco, che era ODP, mi ero di far vin, io travasare vin.
5: Sì.
6: E io ascoltavo il programma che mandare il cadetto. Dico, chi indovina che da un garrafone di vin? Il Perlini, qua che guadagnava il Wilson. È un garrafone di vin. Come si chiama a sesta in italiano?
4: Sì, ma adesso rimando a sesta, che è lunga o che è redonda?
6: Ah, ma la sesta, è una.
5: La sesta, il sestone è l'altro.
6: Quindi il sestone è quel tono, grazie. Ma la sesta è quella di piccare la quattro il braccio.
4: Sì, piccare il braccio.
2: Quella è quella
4: che fa. Una che picca il braccio è tonda.
6: Che ne è tonda, che ne è lunga.
2: Ma il nome è il medesimo.
6: No.
2: No, ma quella
4: che sono le dita differenti, che ha differenza del nome.
6: Ma in finale andiamo per la sesta.
2: No, ma quella del Valdir là è mesa, come si dice, non è tonda.
6: Longa.
4: Sì, meno lunga, allora un'altra storia.
5: Guarda qua che è Luis della Veglia. Buonasera, un strico a tutti. Val di San Giorno del Sul, sempre a Ponto Gigio. Grazie per la compagnia.
6: Da Santa Catarina.
5: Juarez Sácaro. Buona notte, quero dare os parabéns a todos os colonos e todos os motoristas.
6: Grazie.
5: Tu visto che mi sto rento adesso?
2: Adesso che arriva? Luigi, mi sto con asso! Sta settimana passata.
5: Ma sai un po' la lune?
2: Era lì.
5: Era
2: visita.
5: Qua.
2: Visita. Grazie allora, Luigi, mi sto con asso. Anche a te, di repente, se ti sai qua la domanda di Nelson. Já que pai é lá que de repente a sexta vai lá para Curitiba.
6: Pulece que vai. Se não vai avisar que qualquer um te aporte, Ancana.
5: Sim.
6: Se não, que mandemos para
2: o. Mandemos para o leiteiro.
6: Então, na volta o leiteiro portei de tudo um pouco, né?
5: Portei.
6: Pense qual tempo que era, como é que era, o mazuco. Os comiciados com um, né?
5: É.
6: Não porque não está Ancana, o piróligo de um. Menos comício com 4 mil.
5: Cuitari. Sì. Leiteiro, né? Leiteiro.
1: Diversi. O Seganfredo até fim que ele andava lá para Veranópolis.
5: Ma avanti, avanti, era do tempo di Tari. E era. Se lei de estar a casca, adesso, maridà con una parente mia che l'aveva camminando di giù un Benedetto là.
1: O filho do Honorato Simplicio,
5: isso.
1: Como é que é o nome?
5: José.
4: Descendevi
5: em Itari e cantava, descendevi minha ronca da caminhonete lá, 2-3 quilômetros, e ali eu venho leiteiro.
6: E che l'hanno là secondo gli soldi che hanno.
5: Madonna Dio.
6: Non si vendeva un taretto da 30 litri cada due di se fa.
5: Ma amico fa. Comprare
6: miscieri per casa in
5: giro. Ho fatto una settimana a Tusalate con una pick-up. Io mi ho detto che fallecito Danilo, mio fratello, il Fene. So che lui che hanno un ritiro, non so dove mi ha mandato per mi fare. Che era un cliente che entregava 1 litro per di. Di braccia palla. 1 litro!
2: Ma in caca stai tutti
5: a praça, entregadori? Tutto lì dopo di nuova razza entregata.
6: De un in un in piena camion.
2: Sì. Ma sa nessuno in drio perché no, quando si convince no, che
6: una volta la Biela era ancora tempo di Tari, ancora.
5: Sì.
6: Era un vicino nostro là che era
1: Tari.
6: Il leitero cioè te ne ha fermato una famiglia e lui è l'aiutante, che aveva l'aiutante perché. Saltatore c'è che mette questa regola che da 2 day del lato in fondo il taro.
5: 2 day?
6: Il suo servente si volta che non era a nonna la finestra gli fa che guarda.
5: Sì.
6: E detto, nonna che avevo mia 2 gatte. Perché? E detto, manco che tenga il lato se fermiamo mia qua.
4: 2 day
5: del lato
4: dentro il taro.
5: Sì.
4: Ah, signore.
5: Era Minas Gerais che allora là i produttori di lato di qua. E veniva fuori con charrette delle strade, charrette piene di tari, e poi passava il camminio e carriente in guarda.
6: E quel tempo là neanche se lo sfredia, era.
5: Che sfria?
6: Una volta che tu che aspettare, pa, venire con l'ultima seccia d'estate.
5: Sì, sì. Ma le intregati in mercati, tipo il rento di San Paolo, mi cominciavi a là, era latte, saccolette plastico, latte originale, no che. Adesso che
4: misturati acqua solo il colore del latte
5: e ha inventato adesso che dura là un po' di anni
1: Ma mi ricordo in 65-66 là in Uruguayana onde lo servio là la mattina ben buon'ora si sentia
5: i litri
1: deixa rette
5: rete di San Paolo allora aveva tutte le saccolette di un litro che veniva congelata ma era latte naturale lì.
1: Ma là era litri
5: sì.
1: Allora solo ciappea quel vodo che dea quel pianto
5: avanti così
6: va che in quelle mie più tanto come una volta
5: no.
6: E fa cose più me di sporcaccione un po' per quello che si rovina
5: sì.
6: Perché ne ancora recati la guida parelli fuori
5: sì, qua guarda che il Balduino Silvestre baila solo di mano di anè Balduino
6: di mano
5: Silvestre un stroconasso Balduino e lui mi piace il baile genui il Garbin là di Veranopoli sempre appunto anche a lui grazie genui a lei mercadante de Gramado sempre ascolto anche lui qua manda un strucunaso Gigio là
2: visto mo
5: anche a partire Gigio
2: sta parlando anche lui adesso ha detto buonanotte a tutti valti un strucunaso un strucone anche a te Luigi
6: giusto andiamo avanti allora
1: ecco
6: allora andiamo avanti adesso con la musica traduzione de O Colono pal El Colono in italiano per Livo Gasperin e Drio Man ora il dojon in omenaio allora il primo al colono e il secondo ai motoristi e la terza musica allora quella del no Tony no allora tu ti fai il pulito ma no far tutto quel che ti comanda no De Niro
5: ah, sì.
6: Fai tutto quel che dice no
5: no no
6: che tu sino te diventa cuglion
5: sì.
6: Ora andiamo a ascoltare questa bella musica traduzione del italiano del portoghese per italiano.

si totì che non te parla pi la lingua dei tononi. Avanti ancora, Talian. Radio Amisade 107.3 FM.

0: diciamo.
1: Eccolo, andiamo avanti col programma. Quando le becche le 7:39 o dopo dire 20 per le 8, becche così, no? Il programma il tira, tu usi il tempo, il va, ma quando che ne assunti buoni le fatiche fermasse, no?
0: E ora, quanti tanti che vuol cioccolare anche?
1: Sì, è una frottola, tira quell'altra e vai, è un assunto, è un causo, è quell'altro, è come parlare di cassate, pescate, eh? Una tira con l'altra, De Niro.
2: Sì.
1: La pescaria anche te conti di una tira.
2: Quello,
1: con cada una sua.
2: Un pesce chiama che l'altro.
1: Ah, anche. E se ti inciappa un lago, detto che ne con l'altro, mi sembra. Allora veniva il casal.
2: Sì, sì.
1: Ma normalmente è così. Un struconascio a tutti quanti che i nostri compagni qua del posto 35 di Milton Dall'Agnol qua dell'avvenida da Vicanabaro, balti che vi occorre dei prodotti del petrolio, che è con l'altro del combustibile, cioè mette il 996328742, che lo ricomenda il petrolio là a casa, eh? Dalle ora becche di gente, becche giusto cominciare a farla desseccare per piantare miglio, detto, appena finì piantare formenda che scomincia di il miglio. Ora ti rega avanti che il mito che mena il petrolio là a casa, se occorre o là in colonia anche. Anche il Banco Sicredi, Valdi, vuole fare i finanziamenti per le rosse, ti rega avanti tu, sì, bisogna fare le analisi, fare il progetto per fare il finanziamento, custeio o cosa così, bisogna tirarsi avanti subito, perché da me aspettare l'ultima ora, poter ligare anche al 3355-9204 e parlare con loro che tira avanti là. Qua che nella GIG presente della scena Chico qua da Vicanabaro, guardi che va da compere il giorno dei pupa, ormai non devo parlare lì, non fa un sorteio di una sesta qua per quelli che indovina che partecipa del programma.
3: Sesta vasia, Vito,
1: sesta vasia,
3: mi appiena, no?
1: E queste troppe transate non che ne mia neanche una stroppa così che dà per operarla per fuori solo per fare la sesta, no? Perché sennò l'altro diventa me da brutta, no?
3: Sì.
1: E allora che nel giorno dei pupa e anche per chi vuol dare un regaletto per anche per il giorno del colonno e motorista potete andare a comprarlo lunedì, martedì, settimana che viene qua con la Genia Chico, o potete ligare anche al 981030333 il Battistello Commercio Serie A squadra Vica Nabaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e Protasio Alves. Ora è lì a posto, adesso intregando becche le semenze, gli adubi e prodotti per fare la prossima safra di Verón. Ora ti rega avanti e qualcosa c'è mai tecnici per fare il pedido. Onde la do per lei col Douglas o lighete il 999501020. La farmacia mais economica, farmacia da Sminina qua da Vicanabaro. Vuole essere ben attendesti con prezzi buoni, prodotti di qualità e sempre tutte settimane che nei lanciamenti e anche... E lei le fa promozione, e le fa una live del Facebook della farmacia, e anche sempre che nel plantone 24 ore, che potete andare là sia ora che sia, o oligarghe, che le vi attendete 984485579. Sto con asso le tosate de Deon, della farmacia mais economica, e anche che nella farmacia popolare. Trucco naso anche a quelli là del mercato Famiglia qua da Vicanabaro sul telefono 981037020, e se vuole fare una riserva di carne anche lo tengo questo telefono o può andare là, e che ne sempre fa anche promozione buonissime per farci fare le compre del mercato Famiglia. Trucco naso a tutti e sempre verti tutte domeniche di mattina e feriati così ta? Non so se salta via qualcosa o che, ma ti rega avanti là perché mi volta che tu ne passo via per solo mi
4: Lurini. A Najib vivono Lurini che ha detto buonanotte.

0: capisci ancora.
1: Vedo le tegnese. Dopo che si invia.
2: Diamo qua il Chico Mugnon che li ascolta anche lui, sempre a punto, un strucco naso, Chico. E ha finito di tirare il latte qui da storia qua, le becchere in tutte case.
1: Sicuro. Strucco naso là, il Dioclesio, lui che l'ha di Santa Caterina, Giaborà. Lui fa il programma.
2: Due, Parigiotto?
1: Due programmi, un madrugadon le 6 da mattina.
2: Orcamento.
1: Anche là per le 10 e mezza.
2: Ma lei lo solo allora?
1: Sì, lui parla per tutti.
2: parla per 5-6 l'ora lui.
1: Sì, sì. Andiamo anche tutti là per romperlo.
0: Sì, sì, lui sta buon.
1: Lui parla come un radio. Ma parla come un radio.
0: 5, con lui la 6.
1: Lui parla come un radio. Come fosse un narratore di bolla, quindi c'è che le parla. Lui va che pela tutti. Non ci siamo andati a parlare con lui, lui va e torna, non siamo ancora fermi.
0: E allora si comincia a camminare.
1: Ma forse contagi una per lui l'ora di
2: andare. Ora di
0: e qua gli abbiamo andato ancora buona, e che ha ridesto e ha detto buona.
2: Incontrerò una c'ho un cara condannato a morte.
3: Porcaria.
2: Per e venire sul dito. Un padre l'ha andato là, detto, guarda, sono messo qua, portate la parola di Dio. Dito, non con me, dito, da che un poco mi vuoi parlare diretto con lui.
1: L'era sicuro?
2: Sì.
3: Sapeva la strada e tutto.
4: La fede era grande.
2: Era grande. E che l'altro che io... Io ho dovuto parlare di te, visto che vicino ti ho messo di star lì, tu che è dottore. E tu che l'altro sì, è dottore, ma sei ben disagitato, tu sei disagitato, tu era brutto. Ultimamente tu non sono neanche più buono guardare te specchio neanche a me.
1: Tan brutto che sei. Mi figlio dei ciucchi che era da bodega.
2: Sì.
1: E ne era più buono di portare fuori un tirago di onda bodega per andare a casa, sei tu o no?
2: No.
1: Dice che in 3-4 cioè e passa ore, viene notte, e tutti cinci e senza soldi, ma là
2: intorno a valetare lì.
1: E allora ho detto, andiamo a casa, ma erano tutti vicini.
2: Sì.
1: Detto, andiamo a casa. No, mi non vado. E ma andiamo, guarda che ora che lì, dopo baruffe casa, allora diventa così. Dito, mi se le andare via qua, mi va dritto là. Prima
2: là
1: da casa prima che dice ti tengo hai detto mandiamo neanche soldi per cacciare sai che tu puoi andare là
2: sì.
1: Dopo le distanze puoi andare e tu andiamo a casa e allora per tirarlo via detto, ben allora andiamo là
2: di prima
1: ma io c'ha passo e vanno a casa detto, lo, detto, non le è per di qua sì che le e tu ma mi conosce tutte qua intorno che tu mi sopano e tu no parla qua che ne è una nuova
2: né un'altra no
1: arriva logo a me una casa sua di un dolore no
2: la casa sua
1: arriva là che tu qua le qua detto, porto un momento che dorme qua fermo di incomodare
2: pure che va a casa né?
1: Ma io volevo tenerlo là una volta che dormisse là che l'ora
2: sì.
1: Per me io ti vedo e va dentro ciò si è dato con una vecchiotta che era sua madre di quelle che la
2: sì.
1: E lui ha detto, oh ben, ha detto, ma qua sì, ha detto, con mischieri di questi qua. Lui ha detto, tasi, ha detto, lei è mia mamma, ha detto, guarda, la ciappa solo perché considera son partiti. Resto con questo.
2: È quasi come la storia di la medesima storia, so che andare lo gammena a casa sua, era ciucune, ma finché lo gammena alla casa. E lui pensava che era a casa del primene.
1: Sì, sì.
2: E il varrente e va da su femmine. E tu manca ti, tu sento qua.
1: Signore. È mancanza di rispetto che tu.
2: Sì.
1: La letta Pasini del passo a fondo che mandava un cadetto qua. Per mandare al suo fratello Moasir Pasini là di Bento, mi pare che lei o Cassia non so Bento che anche lui sta motorista cose così mi pare che il Dio Fariani ha fatto non so e dopo gli ha mandato anche a Frotole lì cose così ora sto con il Moasir Pasini là di Bento Gonzalez se mi sbaglio e anche l'Attilio che ha fatto una ligazione qua

0: Armando, che te le patti dirlo se è gabuista il mestiere o no?
1: Certamente.
0: Vedete che voleva mia boia il mestiere?
2: No, mestiere là non so cosa hai che. Ho fatto di tutto, guarda. Mi vuoi di ciapparla qualche benzedera, mica per fare qualche cosa?
1: Non vuol boia.
2: Mi trovo via tutto che mi stia là.
0: Forse fa che fuoco?
2: Ma
1: se volte per fare la cacciata, no?
0: Ah, sì.
1: Molto di gente con senso.
2: Non è niente di far buia che mi stia là. Mi trovo via tutto che mi stia.
1: Ah, ma da che poco risolvi?
2: No. Ma mi cato che se là in cui la femmina ga metteste un poco di qualcosa là di canna,
1: guarappa ancora
2: là dentro, devo vedere se viene, se non viene, olha, per l'amor di Dio,
1: dopo il potrero,
2: ma dopo il potrero neanche per i porchi non mi davo.
0: Mi dà un brutto un cagotto,
2: ma mi cato sì.
0: L'amor di Dio fa strisce.
2: Ho fatto due volte Tusi, due, differente di quell'altro, no?
0: Mm-hmm.
2: Ma neanche uno vuoi boier
0: la fila del porco.
2: Questo è che chiesa quando sei la tiki che ha fatto una volta che aveva un amico anche tu.
3: Mi pare
1: guarda papà che fermenta, né, per poter
3: ma ga fermenta o no?
2: Ga fermenta niente.
3: Ah, ma allora se fermenta mia
2: che ma cosa che metteste tutti che mestieri che aveva
0: mi pare me che manca una cosa
2: mi metteste fin le pensamento la rento.
0: E per me che manca qualcosa, Armando.
2: Pensamento.
0: Una fila porchi.
2: Perché di porchi? Di porchi così. Ma finimento che mettesse per me.
0: Perde piano.
3: Ma è di canna?
2: Di canna.
3: Ma si per fermentare, che vuol zucchero, gavella zucchero.
2: È quella che è il pedo, Vito.
3: Allora sol vontar che zucchero.
2: Quella che c'è il pedo, Vito. La canna c'è la mesa fracchietta,
3: il zucchero, dice italiano.
2: La mesa fracchietta.
0: Che manca forza.
3: Manca forza. Allora ciappa un paro di chili di zucchero, mette rento.
0: Io come vince, se non viene il zucchero, non vuoi.
2: Ma tocca mettermi il catto. Ma mi dici avanti, dice chi l'altro. Ma mi dici avanti. Se no...
1: aspetta adesso, di
2: te. Adesso, dice, aspetta, mi dici per me.
0: E tu sono giunto. Nessuno aiuta,
4: per me che tu mi ligasti di qua,
3: ma lui che mi ha detto che a canna era mia dolce,
2: che canna era fiacchetta,
3: la era mia dolce,
2: no,
3: allora tocca a mettere che zucchero,
2: che aveva pochi gradi, come si diceva, che aveva bisogno 15, 16 por ali.
1: De saccarose.
2: E aveva 13.
0: Allora un po' le
2: quelle. Indicato che sei quelli. Mettiamo dentro zucchero.
3: 5 kg di zucchero.
1: Perdere anche quello.
2: Perdere anche quello del porto.
4: Bevi caffè amargo, tu che?
2: Ma de volte fa falta.
0: A te io te che voglio ringraziare a Regino, quindi anche il suo fratello.
1: Suo fratello.
0: Sta là.
3: L'ha invento.
0: È andato a fare una visita. E anche al Gian Trevisan.
1: Oppa!
0: Strucconasso a tutti quanti là. È che mandò strucconasso a tutti qua.
2: Grazie.
0: Ancora il team è completo, eh. Ora ancora non ci fanno un team qua, se con cuore fa giocare
1: il football 5,
0: eh?
1: Funziona.
4: Ma vedi che fevo qualche di.
0: Armando chi ti rispondesse lì? Perché tu spiega.
2: Il sbar del lotto.
0: Che rispondesse allora cosa che è la sesta in italiano. E quelli che vuol partecipare qua potete mandare un recadetto lì del Facebook o ligar o mandarti la WhatsApp qua anche al 984 35 24 90 o anche potete ligarti al 3351 12 77 o manda lì del Facebook o cose così.
2: E anche dico a tutti quei che va poi ad una sestina, va là te vuol dire che ga sesta per vendere.
0: Mm-hmm.
2: Perché la UA gli mandò poi tocca tenere un sestino là per
1: vendere. Sapeva mia che fabbrica sesta.
2: Sì, ga per venderla.
0: E te sa che è pochi di qua?
2: Che ne poca gente che fa che mestiere lì. Mi sapeva uno, ma ga sa. Adesso lui...
0: Mica in fianco a missioni, ma adesso non ho troppi, allora fa niente che...
1: Ah,
2: e mi pare anche a fare, ma amico... Ma come si dice, un che non impara le cose... Dice che è il secondo...
4: Ma tante cose puoi dirlo.
2: Buco? Buco mi canto perché non prendesti a fare il sesto, mi pare perché da sesting là tu
0: sei ancora in coma, le sta tanto importante la colonia, e ancora l'encore è seste.
1: Sì, sì. Va bene.
0: Ah, mio amico conosce gente, l'ha anche da me fa meglio, il mio zio Piero, lui dopo che il suo lavoro più pesato era fare seste.
1: Far seste,
0: E vendeva fra tutte.
1: Dica te su patate che tempo l'hai a te seste.
0: Sì, anche ma... i sestoi per catar su miglio.
3: Che ne era due tipi di seste di stroppe.
0: Mm-hmm.
3: Una con scorza e una senza scorza.
1: Ah sì.
0: Mica ne ho una la bianca che ho fatto ancora per me nonna Maria.
3: Era per portare un magnano.
0: Un 33 per 34 anni sicuri là, ancora là.
1: Ma so pacata su via.
0: Ah, quella sì era ben. Fa due.
3: Per portare il magnare in Via Rossa.
2: Ma che quei che fa sesti, che fa in coi di stroppe verda.
0: Sì.
2: Ma mi pare fa delle stroppe secche.
0: Sì,
2: per la con 8 sì. D.
1: La resta più firme.
2: Resta più firme.
0: È una fatica per ti fare queste troppe verde, carità Dio, una
1: seccente.
0: Te coppa quasi, tanto far forza.
2: Sì. È meglio fare che dopo.
0: Secche, sempre.
2: Porcaria.
0: Dopo, sennò, dopo resta sgherla, si storde tutta. Ma in precisione con l'altro se vuoi
3: se voleva mia queste troppe allora è tacquare
1: i cestoni
3: manca cestini
1: migliorò fare lo dei cestoni per cestoni mi
3: sì ma farli piccoli quei piccoli
1: prepararli
3: ma allora le mani
1: la scale
3: sì
1: guarda chi chiamo qua il Moacir Pasini buonanotte cavaria caro di ascoltare una musichetta di Valdir Anzolin, il Sirio. Parlo qua della città di Bento Gonçalves. Un saluto a tutti, Valdir, e un con la mia sorella di Passo Fondo.
0: Giusto?
1: Fratello. Di quella del Battistello.
0: Sì, è fratello Salette.
1: E ti ho visto?
0: Io ho appena mandato un strucon per lui e un aio pagliolo dei motoristi, no? Grazie loro, Moacir, sempre che dà, ti può accompagnare il programma per te qua adesso. La Salete la manda a frottole qua e tutto mai, né? E ecco, poi andiamo a contare con una che la manda lì. Giusto? Con poco tempo fuori il Sirio lì. Cosa ancora che ne ho? Già quando che ha toccato la parola o no?
3: No, no. Qua è... una notazione solde.
1: Vanti con musica qui già para avanti.
0: Ecco. Adesso allora il governo e i coloni e dopo in campagna cantando si va, perché i coloni se ne va cantando contenti in colonia, allora diventa brutta, mia vera?

0: Ritorniamo allora col programma quando che le becche 8 e 7 minuti qua, detto con l'altro che nella domanda in aria cosa è la sesta in italiano? E sta qui di mandarla Rico?
1: No, Valdir, Valdir, buon amico.
0: Buon amico, no Rico, buon amico. Sta dove il Valdir questo come pensi?
1: Moliterno. Dio. Adesso sei giusto. Là.
0: Fabbricante di seste loro.
1: Fabbricante di seste.
0: Con le stroppe.
1: Con le stroppe.
0: Lo stroppe, che ti anni quando parliamo da stroppa tu ti dici io.
2: Stroppo.
0: Guarda là che non recato qui, vediamo chi che l'è.
2: Io sei, siamo qua, è Giovellino Sabati. Buonanotte a tutti i Valdi. E che San Piero el sera la tornera.
3: Il sera
2: che volevo io, ma non so, vedi che settimana che viene la sa aperta ancora. Strucunasso Giovellino.
0: La tornera, per esempio, a com'è che è in italiano si dice a spina?
2: La spina, tornera da sottospina.
0: Quando caresti di strassarsi, quando caresti di strassarsi, già come? La edrio? La che ha? Sciosa?
3: La sciosa
0: era mia la parola così che diceva la botte là che sciosa la sottospina la spina
3: sciosa sgossa sgossa i gatti mandati che San Piero tenesse le porte serai là per la piova e qua
4: tornere.
3: Fosse di mandare che le verdesse là te a Spagna te a Francia là te a Europa che esendrio spaurarsi là che brusa su le
2: del caldo.
3: Caldo e piove mia, ne? Sì, è secco. Allora, al banco tutti i dì, date.
0: Che magari va ora anche per loro, ne?
3: Sì, ma che strago le grandi.
0: Magari inverteste. Come fate in Brasile, qua piove la pena di sora, secco.
2: Secco, sì. Guarda, siamo qua, Livo Zeni. Buonanotte, fratelli. Buonanotte anche a te, Ivo, strucunasso.
0: Trucon e l'altro di lui ha mandato un recadetto lì, so che a me apparecchia qua per l'altro. Lui è la banda Sarandiguida, se sono mio sbagliato. Fa programma anche lui, Ivo.
3: Ivo Zeni. Che se sta un Zeni che deve venire a lavorare qua un tempo, che lavorerà due o tre anni qua a radio. Flavio Zeni.
0: Allora, quel che fa il programma mattina? Ne pensi di lui?
3: Ma lei di qua non mi ricordo più onde che lei andava, ma lei ha anni perché...
0: E nel Cesar Zeni la via anche per che bande là che fa il programma, non so se è parenti o che.
3: Ma quel che le galaura qua l'era di Marau.
0: Ah sì.
3: Marau.
0: Ma questi è banda del là, che tu quasi la via per me di Alemania, ormai la via.
3: In Sarandì?
0: Vediamo se le, Ivo, se le, lui che fa il programma proprio, guidate sì.
3: Là in Sarandì?
0: Metti...
3: Ma là che si pucchi alle mani.
0: Ma là scomincia back.
3: Ah, ma là è...
0: Ma te passa del passo fondo scomincia alle mani.
3: Ah, in Carasigna, sì, ma sì. Là è Sarandì, ma là è l'Endrio.
2: Guarda qua.
3: Ronda
2: mi sono Ivo Zeni de Ronda, Ronda della Radio Navegante.
3: Che tu visto
2: 8.79
0: che ora 87.9 vediamo ben che ora che il Fab che mi ricordo una volta mente ga metti su live grazie per aiutare e sempre che davi niente
2: non mi tocchi in volta lì tanti olandesi
3: alemani e dopo la onde che se
2: Colorado tanti italiani
3: onde che se pianura tanti alemani onde che se Rivone, allora
0: una che alemani venisti
3: la prima. Ronda alta e quasi tutti italiani
0: unico alemani venisti prima e allora che abbiamo opportunità di scoia
3: ma l'orindea era mia bauchi l'orindea scoia è pianura
0: gli italiani vogliono su per i monti che è una terra buona piantare vigne no?
3: Allora italiani si andai da Rente Rio Uruguay là che c'è terra buona.
0: De Nero lo ha fabbricante di seste, no, sestoni.
2: Sestoni, no, seste sono mie. Sestoni mi fa.
0: Ma mi ti insegno queste gatte stroppe.
2: E tu visto? Il problema delle stroppe.
0: Ai ai ai.
2: Le formiche mega compai tutte.
0: Un altro dice che ne abbiamo un po' che là, ma che l'hanno lì che è grata secca. Io resti a Drio la chiusa là,
2: sì.
0: La sbassata chiusa nel morte,
2: morte.
0: Tre mesi quasi con poca più. Ma il bello era perché di volte intanto che ti fai a stroppo, intanto che ti fai a transala, ti approfitti, eh?
2: Che cacchi dunque passassi a staccare.
3: Mamma.
0: Tanti bambini me... ti fai a smisciarsi fuori.
3: Fa una domanda per altri. Perché una volta i tagliai alle stroppe, le lighei in fagotto e mettevi dell'acqua.
2: Dell'acqua.
3: E dopo aspettea non so quanto tempo per operarla, io a me non mi ricordo.
2: Per non seccarsi,
0: sì, sì, che le stesse sono mezzo tendere
2: per legare l'acqua, perché che tempo lì che mio formento da ligare neanche a vigne,
3: ma che era lo... tante che buttea,
2: ma dopo tira fuori, vai.
5: Non voleva dire.
2: E tutte classificate, né? Quei curte per ligare le vigne, quei piccoli pilonghi per
0: quando era piccolo. Tendere, come si dice, per ligare le vigne.
3: Pare...
0: Se la massa verde si spacchia, si sbrega. E se le massa secche anche?
3: Taglia le tal de stroppe, infagottea e mettiate l'acqua.
0: Giusto.
3: Della non so quanti mesi
0: una tecnica era una tecnica
3: e le volte che in sobria le buttea su
2: e cacchi di uno per parare fuori i gatti in cucina
0: ho detto che là Armando Olivo
1: all'amor di Dio il gatto che metto là per Giacondo che se pi come sa che dice là i zeni Giacondo
5: tanti e ei sabbia della una fin le de e mezza
3: tu tatti
5: tatti
0: tutti i sabbi della una fin
2: tutti i sabbi della una fin le
0: dieci le due e mezza fin le due
2: e mezza
3: alla terra radio
2: adesso che ho capito
0: sabbi l'ora della una fin le due e mezza dopo mio dica
2: esatto.
0: Aveva anche ascoltato
1: il suo programma intorno alla radio
3: il suo programma là
0: sabato mi capita lo fa più buon'ora di un pochettino grazie Ivo e avanti sempre là con il nostro italiano perché se non siamo nanti che teniamo su quei pidoveni che viene dopo di nanti sennò
3: appena più in qua di ronda alta che se che
2: ponton
3: no, ma bande Sarandì pertenceva tutta Sarandì che io l'indrio rondigna. Rondigna e ronda alta allora i gatti cima una pianta una rondinella e dopo più avanti una ronda alta
2: sì
3: quando italiani si andai là
0: per quel che batte... andare quante volte ronda alta devi
3: rondigna ronda alta e Sarandì logo fin qua
0: preghiamo un pochettino
3: ecco
0: perché sennò San Cristoforo si smente che

0: Bom, o Evangelho de Impui está escrito para São Mateus. Tem aquele tempo lá, em Samara de Fioi de Zebedeu, a se aproximar, lá se aproximar de Jesus. E coisou Fioi. E a se de noite, com a intenção de fazer uma demanda a Jesus de um pedido. E o que demandar? Mas dita, vuto o quê? Ele que responde isto. Manda, dime Fioi e se sente insieme ti. Um a drita e que l'altro a sanca. Allora Gesù e allora gli risponde questo. Ha detto, ti ti segnalo che si deve domandare. Per caso, dita, vai poter bere il calice che mi va a bere. Lui gli risponde questo, di sì, dita, possiamo bere. E allora Gesù gli ha detto, di fatto, vai a bere il calice. Ma non dipende di me concedere darvi il posto a dritta o a sanca. Le mi pare che il dasti i posti qua a quei che per quai che lui ha pronto i posti. Lui che dà il posto a quei che lui ormai è pronto il posto per quelle persone là. Quando che l'altro diese discepoli e che ascolta quella e sta i medi cattivi contro questi due fratelli ieri fioi di Zebedeo. Allora Gesù gli ha chiamato e gli ha detto, valtri sapere che i chef di paesi, di nazioni, il potere sopra la nazione che lui dice. Ma allora ha detto, ma i grandi e i primi lui. Entre valtri, la mia deve essere così. Chi che vuol tornarsi il grande, che sia quel che serve che l'altro. E chi che vuole essere il primo, che sia il servo, quel che serve ancora che l'altro. Perché il fiore dell'uomo non è venuto per essere servito, ma sì per servire e dare la sua vita con risgate a tutti, per risgatare tutti le persone, le anime del mondo. Così il Vangelo di Impui.
1: Guarda solo che il Vangelo lì è bravissimo in cui, no? Se la sto mamma che ha mandato a Dio che voleva il posto di mandare i suoi fiori là per il Dio. Ha. Non so se abbiamo il potere di far così. Se tutti avevano il potere di domandare scogliere il posto dopo di partire di questo mondo per un altro, cari da Dio, nessuno ha il potere di far così. Ma il Dio ha detto così, sarà che altri passate della vita come mi vuoi passare, vuoi passare, perché Dio ha soffrito, sapevo non è che Dio ha soffrito, e ha crucificato, ha coparlo, ha fatto di tutto intorno di lui. Ha domandato a sua mamma, ma sarà che questo fiore va a passare tutto quello che mi vuole passare? Ella ha detto che sì. De volte, Guiné, qualche don che fa, il sacrificio, il soffre qua a terra, ma il posto là in cielo nessuno sa onde che andiamo, cosa femo, cosa, perché claro, bisogna che noi femo il nostro lavoro pulito qua, bisogna che noi femo il lavoro che Dio ha sa per noi, che era seguire la strada dritta, seguire il Vangelo. E dopo assar na mão de Deus, que Deus salu cosa far dopo que nós partimos deste mundo para nantro. Mi cato que Lu, como diz o teu evangelho qua, Lu bel que sa di que nós nascemos, bel que sa onde é que onde que andemos, onde que nós vivemos. E nós qua é nosso compromisso é de quê? É de fazer coisa pulita. pulito, caminhar da estrada pulito, fazer na nossa comuna pulito, participar de celebração, participar de lemesse, pregar, ajudar outros, mas sempre na boa intenção, não porque nem tanto que ajuda, mas ajuda pela má intenção. E azar para Deus, que Deus, quando nós morimos, Lula sabe o que fazer. Não é, Giocondo?
2: É, così tá o Evangelho de Encoi, de São Mateus, né? E anche di Man, que é domenica, praticamente é na sequência. Jesus, para farsi capir, já comparar o que Lula venha a pregar, né, de garantir nel regno di Dio, che se la gente lo seguia, erano candidati per partecipare di quel regno. Il regno, mi cato che le mie, onde che sia un re, che sia quasi, è un stato, né? Che dopo che la gente muore, è un stato spirituale. Seria um posto de viver melhor do que qua. E allora, ma claro que la gente como humana era difícil farli capir. E allora di man allora ele parla delle cose preziose che se qua del mondo. Lui parla per esempio che un uomo já descoberto que era um tesouro lá em tal posto. E allora o chapa vende tudo o que havia, vai lá, compra o terreno para restar com o tesouro, né? E anche que era delle perle. Allora ha vendesto le cose sue para comprar aquele posto para ver le perle. Mas era uma referência simbólica, né? Que o reino de Deus seria como um tesouro, né? Uma pérola, uma coisa de viver melhor. Mas como a gente daquela época era tudo simples, depende de quem foi, qua, era mais fácil de farli capir. E allora, com le parábole, com a simbologia, a gente era mais fácil de capirla, né? Quella que lui voleva ensinar. Solo per fare una referenza che il giorno di cui è il nostro.
1: Nostro.
2: Abbiamo parlato prima, né? Dopo verto i microfoni qua, non altri che mi ha parlato che era il nostro giorno. Ma è il giorno di che?
1: Di lavoratori?
2: Dei nonni! E allora tocca fare un menaio a tutti i nonni, ma qui è più importante del cristianesimo. Joaquim e Anna, e sapevo che chi era? Sono nonni di Gesù.
1: Sono nonni di Gesù.
2: Suo padre e sua madre di Maria. E allora lui capiva una vita che quasi della peregrinazione di Gesù con la terra, ha poco fatto referenza a lui, ma lui ha appoggiato, né,
3: ha dato tutte le barde a Gesù Cristo, anche lui, perché ha dato tutte le barde ai netti, né?
2: Ai netti, ma mi canto che stai su quei recce, né?
3: Sì.
2: Perché sennò lui, tu sai che lui gli adopera la bacchetta e anche gli dice il cicotte.
3: Visto.
2: Quando gli ha espulsato i commercianti là del templo, gli parla del cicotte, né? Che gli ha dato cicotae, là, né? Come che si dice Zanella? E le cicotae. Per cui là che doperia il templo per fare commercio, onde là era per, è come fosse una chiesa qua, invece andare a pregare là la rento vendere robe di mangiare, sì. Robette, né? Allora le mie per fare commercio le là, per approfittarsi della fede della gente per lucrare, né? Desde che il tempo là era mia, certo, né? Ma allora San Gioacchino e Santa Anna esistai i nonni, né? E in quel giorno suo,
3: sì, sì,
2: giorno nostro, che quasi tutti sono cosa Nelson, che è la mia rivale adesso.
0: Non sa
2: vergine. Non sa, se sa mia.
0: Ma
2: che se sta.
4: Quanti anni mi ha detto niente ancora.
2: Quanti a Cesare sta fatto la messa ancora in omenaio a tutti i nonni. E allora.
3: Visto?
2: Noi allora appoggiamo quel movimento di rispettare i nonni.
3: Sì.
2: Che i nostri se becken dai, né? Adesso siamo arrivati noi.
0: Ma come lì che parlate di un menaio, i nonni. Io faccio un menaio a due persone in cui si gaudio a fare un disnar di mesdì per commemorare gli 80 anni di vita.
4: Opa.
0: E una è mia compagnia alla casa, mia femmina, e mia sorella.
2: Opa.
0: Ora, ma è lì che mia femmina che aveva fatto gli 80 anni, mia sorella va a fare adesso il mese che viene. Ma al final si ga cattai e riunire su benedire i fiori gli sparenti anche a mezzo di distante stai convidati se venisti e ringraziare a tutti quei che se venisti là e dire così che a elle due che Dio gli dai tanta salute e che hai forza di portare avanti la vita che capita davanti e che sia sempre accompagnai la famiglia della maniera che le merita. Mi dai parabeni a Romilda e a Assunta che ha fatto sto disnare in cui per via di commemorare gli 80 anni.
2: Ecco. Mi è tanto distante che anche noi andremo a fare gli 80. Mi è tanto distante. Ma perché? L'età viene?
3: Per grazia di Dio di arrivare là e passare.
2: E passare. Ma a me delle volte vedo là che è una turmetta che va a giocare dopo dei 70, comincia a giocare i quattrilio e allora gli si inturma là.
3: E
2: c'è ancora quella di che volte là, né,
3: sì,
2: che
3: sì, sì.
2: Ecco. Ma continuiamo noi altri. Ma mi guardo là un de 90 e poco là che gioca e un de 80 o un altro là da rente. Ma del 70 in su quasi tutti.
3: La Zena Gera son questa nostra, non è mia per parlare male bene, ma la Zena ultima Gera son de com'è?
4: Analogico.
3: Analogico. Che si ha creato il sistema antico che l'altro, no?
2: Ma allora non attribuiamo mia il digital, solo analogico. Il pedo che quasi tutti i mestieri lì è digital.
3: Digital.
2: Ma per noi altri tocca essere analogici.
0: Sì, sì.
2: Ma
0: andiamo fuori stesso.
2: I costumi, di una volta.
3: È un corso te parli per qualche giovane di 15, 10, 15 anni, cosa che vivono e cosa che abbiamo fatto, per lui è un assurdo, e crede neanche. È una cosa fuori del normale.
4: Peccato che
2: vuol vedere la strada, il cammino da umanità, che viene già demora. Prima i gas cominciava chi che gas già sa l'età do bronzo e finché gas cominciava il ferro ga demorava, né? E dopo se venne sto un poco di evoluzione, né? Gas cominciava a fare cose di metallo, né? Ma di 50 anni in qua allora gastorà tutto. Il tempo, il desenvolvimento tecnico, né, scientifico di 50 anni in qua è lei.
3: Desandana. Ma a me parlo ma non è mio solo il tecnico. Il modo della gente, la cambiata da vivenza, da creazione, ha mudato tutto.
2: No, è che a humanidade, né, que estuda a história, sempre gabiou na crença, na esperança, né, de vida. E dessa me pare que vem isso, todo o desenvolvimento e cata que se tudo em mão, mas já perso a crença, a fé.
3: Exatamente.
4: Andiamo avanti?
3: Andiamo avanti.
4: Fai una frottola.
3: Ah, come che ti vuoi?
4: Dai una allora.
3: Allora impariamo avanti qua. Sanno che c'è anche l'andata del dottor. Stia mi ammassa bene. Il dottore ha dimandato, ma com'è che sei la tua alimentazione? No, io mi mangio bene. Mangio una volta a settimana carne rossa, tutto pulito. E dormire? Dormo bene anche, vado a dormire un'ora, 8 ore al dì. E la mattina levo subito, fa ginnastica, non so che là, e ta. Ma allora non c'è problema, no? Go, problema, sai, ma che problema? So bugiaro.
4: L'amore di Dio.
0: Come quel che ciappa una dita, una barra dita. Mi era sempre, non so, ma in codita, mi ha fatto peccato di te li saltare per la finestra, di te gli ciappa una cotta da femmina. Dita, ma come? Ha detto che era mille volte vada, mi sono preso a casa tardi da bodega e ha detto che ieri sera sono da casa buon'ora. Arrivata ora che vede arrivare che l'altro, e che l'altro pare si va a atrasare. Ha detto, era vede che il vulto là del quarto. Ha detto, questo altro rento che era per la finestra, ha detto, pensi che era me. E detto, per non arrivare là, ci aveva un bastone, ha detto, gli ha dato una cotta di bastonaia, quel poregramo là. Dita, ma sì, ma ha dato perché? Dita, voleva darmi a me, dite che arrivi a casa sempre tardi da bodega, dita, mi ho scappato stavolta.
4: Che sorte che hai quella. Sta qui dal Pasini, nel mio circo, di mandare il Sirio con Valdir Anzolini. Ora dobbiamo accettare questo, pagare questa conta.

massa rotonda e forte que la guefia tutti i lavori della casa. E ancora così mai la se lamentea. E l'ingraziamento de porchi era la principal, sino la unica maniera che avea de guadagnar qualche soldi de buona misura. E era ela che li copia e dopo parecia la bagna e i salami par vender. Al Piero che toquia só que andar in giro a vender. Ma come non era mia bom de tenersi alle volte coi soldi in scarsella, e li sfidia via tutti in tel giugo delle carte. Una passione, un brutto vizio che il Gavia ciappa ancora de Tosatel. Zera fin bel de vederlo a smissiar le carte quando ele giugia, perché il Gavia una vera magia in telemann che impressionea a tutti quanti, e anche il Gavia un modo singolare per distribuirli su per la tola. Quando le andea in cerca de giugar, per arrivare alla bodega gli metteva 5 minuti e per a casa ritornar 5 ore. Intanto che il giugheia, se il giugo non gli era mia favorabile, non molea fora brutte parolasse. Ele stia cieto, perché il catea che il silenzio e il portea buona fortuna. Stesso gli altri giocatori, alle volte il perdea fora tutto. Una volta finì il cavalco i fornimenti, e dopo di quella ciavada, il galsa su tutta una nuova maniera per di più guadagnar che perder. Prima il dominè il giugo, per una schianta di tempo, e quando il guadagnè la quantia che il catè accettabile, allora il fea finta di essere mezzo ciuco, e si alzea su della tola. Ma quando il vedea che nessuno credea mia, perché sapeva che in realtà non poteva mia bever, allora il dizia che gli tocchia di andare a casa, perché gli parea di venire in testa i brutti colpi del suo attacco epilettico. Finché un giorno il ga capitan te la bodega senza il suo largo sorriso in te i denti e senza il tradizionale stecchino in bocca. E in tel momento del giugo il ga smissia le carte senza quella magia che incantea tutti quanti. E vanti di finir la prima giugada, giusto quando il gavea in mano un asso de spade, altro de bastoni, un sette di oro e altro de coppe, un attacco fulminante lo ha copato.

0: lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani tra le onde della radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora, italiano!
1: Questo lo sta l'Admar Lisot che ha mandato questa storia del, com'è che l'è, il Piero Stecchino, storia dell'Isot Stecchino, Armando, che era il, ah, il cosa da mettere i denti, la stecchetta,
2: si sente grande con la stecchetta in bocca,
1: te sa che la gente che ha la maniera di tenerlo in bocca, a volte me la giornata quasi
3: di sia scherzo.
1: So che se ti ciapi una bacchettina là, ti andate lì una cosa, adesso quel di nettare i denti lì che ti compri, quelli lì madera trattata, sì. Le mie boncendo tante, perché le un trattamento, la madera l'è trattata con prodotti chimici, ora do perlo, dopo trao via, perché fa mia ben.
3: Sì.
1: L'è cosita proprio. Ma stiane si fa che c'è perché ne avete fatto una stecchetta?
3: Una stecchetta o...
1: O anche un spin di un'arancera.
3: Un spin di un'arancera, che cosa si risolve?
4: Io conosco un
1: palito di fuminante.
4: E vorrei assare di fumare.
5: Mettere il palito in bocca.
4: E lei cosa? Mi ha scominciato a ciappare un palito in bocca e...
1: Smentica.
4: E assare, sì.
1: Ma ricordiamo allora la domanda di chi, cosa che lei una sesta in italiano, che l'ha, com'è che lei, il buon amico?
2: Il buon amico, vuol dire buon amico che ha mandato
1: ma lui va a dare una sesta per sortirla di papà.
2: Di papà.
1: Ora chi vuol concorre a sesta, lì ti rega avanti. Sto a dire cosa che lei a sesta in italiano. Tocca a te, poi d'altro che parliamo senza voler.
4: Ma vivono a riesavere in brasiliano ora come che sei?
1: Sì.

0: Ama la avocat în formă, basta che.
1: Te sai che mi cazzo che in mare no, bastando che sei un soprannome là de gente, Sestonaro.
2: Cestonaro.
0: Ma che ne cada cognome de volte che te fa fin pensare?
3: Cestonaro e Costonaro.
0: Costenaro anche?
1: No, te sai che è chiaro in italiano perché la gente non capisce, forse in portoghese si sapeva, ma il soprannome della gente è di un posto o del quel lavoro. Che il fea.
2: Quel che dice.
1: Quasi tutto.
3: O se no, adesso gli italiani sono brasiliani, che è il nome di un dei suoi antepassati.
0: Anche.
3: Ma che sei qua a Canabaro, non dimmi che ti manda. E también non so come dite che sei, tel mio soprannome, che sei persone col nome.
2: Sì.
3: Parliamo qua di cosa Mario Caetano, da Rocha. Caetano da Rocha.
1: Perché.
3: Dite, ma chi ne quanti Caetani dite, chi ne parenti che sei Caetano, Caetano da Rocha? Dico, mi calculo che lei è così.
0: Ma che ne è un cognome che le Caetano?
1: Ten.
3: Sì, Caetano.
0: Parliamo qua del prima del Beto Caetano, le
3: sì, il cognome. Può essere stato, ma è questo
0: di altre famiglie.
3: Volta, da Bibbia.
0: Di un parente
1: portoghese.
3: Fiol di tal.
0: No, e San Caetano anche, è un santo.
3: Qui c'è. E allora è tutto.
1: Ma gli italiani puoi vedere, al fondo vedere, l'era di una cosa che fea, di un posto che c'era, o un incarico che aveva. Il campanaro, campagnaro, campagnaro la campagna. Onde che...
0: Sì, se parla di questo lingue, com'è che le Caetano?
3: Caetano.
0: Caetano,
3: le... Caetano.
0: È mai o meno così tra il nome.
3: Sì,
0: eh?
3: Caetano.
0: Questo sta qua a San Paoletto, no? E quel del Moulin, com'è? Quella del Moulin?
3: No, questo qua di San Paoletto no.
0: Quel no, questo
3: qua è Loi. Se Loi.
0: Loi.
3: E là del Moulin è Caetano.
0: Il Caetano del Moulin. Il Moulinaro.
3: Moulinaro.
0: Tanto conoscesto là. Mi parlo qua un pochettino dei nostri compagni, ringraziando sempre l'aiuto e la forza della farmacia mais economica, farmacia Dasminina. Valti che occorre prodotti per la salute e cose così, ti rega avanti o puoi anche legarti il telefono 984485579 che le plantano 24 ore. Mercato famiglia qua da Vicanabaro per ben attendere la famiglia, vostra famiglia vuol dire così che le adesso attendete per la famiglia dalla corte. Verta anche tutti i sabbi, domenica di mattina e feriati. Il telefono 981037020. Il battistello commercio cereais da Vicanabaro Moliterno Casca Andrea da Roche Protasio Alvel sul telefono 999501020. La GIG Presents, loja di roba, scarpe e tutti i mestieri per la vostra famiglia sul telefono 981030333. Banco Sicredi, il Sicredi che è il banco dei contadini, il contadino è il colono che si dice, l'italiano dice il contadino, e tutti quanti la città, i commercianti che occorre da un banco, è il Sicredi, 3355-9204, e il posto 35, vale che vi occorre petrolio, c'è me, Milto e la sua turma, il telefono 996-32-8742.
2: Città.
3: Guarda qua, ne due tre ricadetti qua.
2: Isso, pariva anche.
3: Neventon, Vicente Recchi Bortolotto. Ha detto così, buonasera a voi cari fratelli italiani. L'ha sempre un gran piacere ascoltarvi. Vi asso un gran strucon e stemme ben a tutti quanti.
0: Grazie.
3: Grazie allora, anche a te un struconasso.
0: Neverton.
3: La Filomena Ademir Zucco. Buonasera a tutti quanti, un strucon a tutti gli ascoltatori. Grazie, Filomena. Anche il Club Vicenzi, Dio che ascolta il nostro programma qua. E l'Oscar Rosa. Buonasera, italiani. Come così? Che trucca il team? Tutti strani? Ma demo avanti, struconasso.
0: No, mio strani, no.
2: No, peccato che lui sabbo i vecchi questi qua, perché
4: il Varda da di
2: luni. Di luni vi dà.
4: Peccato che già che ha mezzo capito differente qua, ma coisa in una equipe e
0: bella, un team differente.
4: Luni man.
2: Guarda qua che mo lasciai Luis Carlos Nunes. Buonasera Giacondo, le contede sono.
1: Porco cane.
2: Sono con Aso, sai.
1: Mia qua de do San Giuda.
3: Lo lascio.
1: È micato che le lo. Santos Nunes, acho che le quel lì de San Giuda, il fratel de Getulio.
0: Ah, sì. Giusto.
2: Cosita.
0: Armando. Frottole o che?
4: Frottole, frottole. Mi dio notare quale è il nome delle persone.
0: Vedo quello che ho provato, ma non nota.
2: Aspetta, imparo fuori un amico. Caro l'endà a bodega, a cavallo. E adesso mi siamo beve un pochettino e tal. E ricordo che questi anni che erano i bollaccioni di merda. Cioè.
0: Opa, e mi piacciono come?
1: Rentati i garafoni.
2: Grande, rentati i garafoni là. E che tempo là era un petene, sai che specie medie ridondite così, da, era sagrato in scasella, ne?
0: Sì.
2: Tutti i ghineo. Dai che mangiamo due bulaccioni di chilapi, una comandante di due o tre, e che mette solamente scasellini, dice, scasellina grande che tempo là. Mi ha detto che si parte dal casa a cavallo. E tu mi aspetta che mangi un bulaccione due. Cioè, tira fuori con che specchietto, lei pare mi do anche specchio in bocca.
1: Porco Dio!
2: Madonna Dio, l'enda a casa giorno Dio, la capro a verse deo fuori e urtuni e non vai e non vai. Ma lui sapeva mia cosa che gli era niente. Fino io so compare, gauchon vai. Sempre trajado e tu compare, e tu dai la verdade ali, e tu que mim não sou bom para fora gente ali. Tu acha compare, vai ali, forcamento que tu vai dizer, um gauchão ali, e tu com este, vai expora, e tu qua. E tu agora diga, e tu que antes que vaga fora, quem manca e tira dois fora.
0: Ma quel che andiamo amorosa con chi specchietti là, cioè, e non sai quanti rivali lui guardia di una folghetta lui guardia, no? Se
2: posso, sì.
0: È amorosa, mi è stata sconfiata con gli sia mia, guarda che mi tiri là le anni, no? Quella che diceva suo mare, mamma amico, già che lui vede nascondermi qualcosa,
2: già che cosa?
0: Quello che mi diceva che mi tiri là e lo mette
2: e via, lo mette via.
0: E ta. E lui cioè, lo mettete scarcellino così, ma muovesse di qua, muovesse di là e scappa fuori.
2: Sì.
0: E ha detto, ma mi tocca fare una scampadina lì e torno subito. E l'è andata a guarda, ha detto, ma mica attacca che ne aveva un'altra. E tu fossi bella ancora.
2: Sì.
0: Mamma, ha detto, vieni qua a vedere, ha detto, guarda. E un'altra morosa che
2: ha detto,
0: la vecchia guarda che ha detto, è vecchia ancora.
5: Mais ou menos così che aconteceu sta un camionero. Che mi è stato tina. Sta un camionero. Cioè viaggia nessuno che io sia come specchio. E allora a femmina fa gli anni. E gli dite, mi vuoi comprare un presente? E lei che il tempo là aveva il bollo dentro casa.
0: Ah, signore.
5: Luciavo e scondevo, lo mettevo sotto del fondo del bollo,
0: sì,
5: sotto la roba.
0: Sì, adesso sì.
5: Là un tempo era andata, quanti caffè si anni, tutto è andata a mischiare sua roba là e cosa, a catare. La guardata, c'era sempre mettevo gritti, desesperata. E dite, mamma, dite, voi ditemi che gli ne aveva una. Ma Rosa dite, guarda che bella persona che sei. E se guardate specchio, ma guardate che bella persona che il ha, e è chiaro che gli è un'altra ben meglio di me.
0: Calmo.
5: Ho detto, dammi qua che vi guardare lì, e ho guardato il specchio, e ma serra che mi fiori se ti sia Em verdade, de um canhão de quilame.
2: É, mas infelizmente antes que vinha se espetar, e é que história ali, né?
1: Na volta, mas bem, Drio. Dinheiro era tanto que te pareia spechetto.
2: Sim, eu digo sempre que lá redondite é um petene, um spechetto.
1: Um spechetto para guardar-se per um petenare cabelli.
2: I can fi un coi sa mia ancora, né? I can non sa mia ancora.
1: No, no, non sa mia. Ma una volta era costume.
2: Una volta.
1: Ma guarda, guarda te che mi aveva un fumea mi scappia della rente.
2: Sì.
1: E studiai in volta, né? Sì. Allora mi insegnai che era mia per fumare, né? Allora quando fumea, ma tutti fumea qua.
2: Sì, il tempo, lo 99%.
1: E allora in dia alle feste tutti con una carteretta di sigari e scarselini.
2: Una camicia di volta al mondo?
1: O quell'altro, ma...
2: Se non c'era cartera di sigari, non era mio confiabile.
1: Una cartera di sigari e una canetta Parker
2: di una banda.
1: De una banda.
5: Era non sapeva neanche fare il suo nome, ma...
1: Non sapeva neanche scrivere il suo nome, ma una canetta, eh. Beh, ma mi guardia, ma perché quello? E mi chiamava di stupido, mia.
5: Sì, sì.
1: Io sono andato là, ma una festa qua. Sono andato a comprare
5: cartera di sigari.
1: Cartera di sigari, ma testa di scarcellino.
2: Sì.
1: Ma mi sapeva mia fumare. E là mi guardi, opa, gas cominciare anche a te fumare. Cominciare a fumare, né? Sì, sì, cominciare la cartera qua e batte ancora. E butto un. No, no, adesso no. Che fuma.
5: Più o meno come quel che è andato. Cosa è andato a casa? Spaura. Ma dite, ma acontece questo? Che ha detto l'altra festa? Ha detto che ha dato una paulera. Ha detto là in mezzo ai tose. Ha detto che per l'amor di Dio. Ha detto, ma hai brigato perché ha detto no, no, ha detto lì. E tra il moroso della tosa e poi intaccarsi il silvio che scagava i fulminanti tutti interi.
2: Adesso la Paola. Contiamo un altro per finire la fora, Nelson.
0: Sì, aspetta, so che mando il recadetto qua dopo.
2: Mandia.
0: La neva è Pedro Varga, che ieri ha fatto 50 anni di maritati.
2: Opa!
0: Mi ho detto, tocca a posentare di maritati, ma che te lo
2: mando.
0: E anche all'Oscar e a Maria do Carmo, che conosce,
2: ah, okay.
0: 44 anni.
1: 44.
0: Mm-hmm. Ora auguri alla neve Piero Varga, poi 50 anni, e anche a Oca e la Maria do Carmo.
1: Ma
0: conoscesta di più come Carmo? Poi so 44. Coraggio là, perché
1: ma sarà che
0: se costumai che mi dico.
1: Che godi mandato un dia a Piero. Piero Varga.
0: Sì.
1: Se lui capia. Oh, che dito capisco, claro. A me professora della casa.
0: Sì. E quando che si incattiva capisce subito anche.
1: Oh, sì.
2: Ma lo incontrerò uno di un cristiano che le andava a bodega, ma io di qui medi abbisonati lui, no?
0: Uh-huh.
2: Dall'aga ti mandava la bibita più forte che era, e era per presentare la
0: madoia.
2: Il bodeghero gli trovava qua che mi uisce di 60 anni, gito. Provelo. Gli ha dato una sciupata. Gito, questa qua serve per far gargareggio, gito, della garganta, gito, no, pa. Madonna, che ha provato un altro bibito. No, no, ma ti viene mia di più forte. E avanti. Finché ha cominciato a misturare sulla. E graspa e cacciasse e ginghe non so cosa là e ha fatto una mistura ma ben brava là e ha tirato una balla del 38 che tra 30 il bicchiere là e la ha parato, no, questa è buona, vita. E si è partito da casa e già non gli ho tornato in giro, gli ho detto fammi un'altra dose di queste che mi ha fatto giri. Compagno, dice, sono stato a mettere dentro a balla, dice, ma perché? E ti arrivo da casa e ti ho dato una scorretta con un paio di cavalli.
0: Vado io. Ciocca del buono.
1: Tira sta, mortale.
0: Non salete Pasini che mandava una lite. Mi-a că due do tre tosati e tosate di giocare in volta.
1: Sì.
0: Mi-a trovato un po' come vienta la cucina che diventa nonna.
6: Io tosato de 12 anni.